amato Epicureo. Prima io combino, e poi li quego, li accoppio, li quego, li accoppio, li quego, li accoppio, li quego, li quego, li accoppio.